0: Murray.
1: Hey, Murray.
0: Hey, Sammy. Come here, boy. Where, Murray? Where, Murray? Where, Murray? Buenos Aires. Che pensa per te? Uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto, bracciata, uno noto, bracciata, bracciata, uno noto, uno noto, bracciata. Come on, boy, what's the matter? Uno noto, bracciata. Buenos Aires. Che pensa per te?